0: temi ma dowo re o olorun orun temi ma dowo re o
1: gbogbo oro wonyi ni oba fi eti sile ti oba gbo patapata eson bo ko mo pe enikeni gbo oro ohun o so ti re sha ni igba ti o di owuro ojo keji oba ranse ki won lo pe eson bo wa igba ti o de ara re ti yi pada o funfun hai hai bi ara olokun nitori ko jade ninu yara yi ri ibe ni won gbe oje wa fun ibe ni won gbe omi wa fun bi o ba si ti di pe o fe se igbonse won a gbe nkan ti yo se si wa bi o ba se tan won a gbe lo igba ti o ba wo anu se o bere si ibere oni